Se vecchie o il trone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi

Un'englia dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza noi.